Sì, vide saro in costante movimento, passo faticano, cremo degne tempo, manipula gne spazio, concretizza futuri, altera passaggio. Dia a dia intenso, desperta gna presenza, fazi frida poi penso, enquanto te questiona gna propria esistenza, na vida te esita, dove